Adio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rastione Meglio, Domino Svobispo, Oriamo Destro Versa Antrocipi Creatura Vista, Prestimo Legium, Edulam Tantium Tuo, Delta Pescipia Ter Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Sancto, Descende Vos, Mare de Sempre, Amen.